discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ha guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio compagno.

trovata. Mi sembrava pelle andata, ha baciato, ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, con le braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una pacata, l'ho acchiappata, l'ho volata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?